si è persa nel tempo, dentro gli occhi di un altro, sopra un'altra terrazza, in un'altra città, che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te.

ormai non c'è più niente da cantare. Chissà dove sarai, finalmente risolta. Forse già innamorata, forse ancora una volta. Chissà dove sarai, e se ti basta così.

la fete sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: fare?
1: Ma se tu sei madon
0: e me fai te promesse
1: ne fu ne sape pa e tutte don e tutte don
2: ti scuse sa ton diverse
0: e tutte ma
1: e tutte ma
2: e tutte
1: ma e tutte ma
2: c'è paura pure.